0: sicuro che sta in esquina noreste.
1: Non lo veo.
2: Dame eso.
0: Apunta a la puerta un poco arriba del descanso.